felice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
1: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
2: Carers SA, supporting 5EBI FM.
3: Hi, Michael Ritchie here. Join me Mondays from 1 to 2 p.m. for Sports Talk. The show is all about meeting and learning from athletes about their passion, interest and involvement in their chosen sport. So join me Mondays from 1 to 2 p.m. Sports Talk here on 5EBI FM 103.1. You can listen to the show on demand, but whatever you do, don't miss it.
4: Here at 5EBI FM, it is rapidly approaching 8:30. It's now time for Pensavo Peggio.
5: Grazie, thank you. Grazie. Grazie. Thank you.
6: Sia, come dicono.
5: Sia.
6: See you later.
5: Fatemi tornare. Vale, vale. Le abbiamo strappato un sorriso come tutti i mercoledì sera quando ci dà via. Intanto qua, perché mi dà la verifica? Ah, ok, siamo in diretta anche su Pensavo Peggio su Instagram. Oltre a guarda, potete controllare, non è il mio, è le...
7: Ok, dai, mi fido.
5: Grazie. Anche su Facebook, come al solito, passerete due ore con noi. Ciao. Faccia libro. E siamo anche su TikTok. C'è mia figlia.
7: Wow. No, ancora no.
5: Per
7: adesso no.
5: Non è che ci ha bloccato.
7: No, che ogni tanto mette mi piace ai video che posto.
5: Ah, meno male. Piao è su Instagram. Comunque,
6: come fai anche qua?
5: Ci avrà due telefonini. L'hai beccata tu stasera. Ciao Ale, come stai?
7: Tutto a posto. Oh, tu come stai?
5: Io bene, a parte fa un cazzo di freddo.
6: Sì, ma no, adesso qui è iniziato l'inverno.
5: Si spacca.
7: Io più che un cazzo di freddo è un freddo del cazzo. Però
5: no, inizia a fare freddo e la gente inizia ad andare via, perché ho già tanti amici che se ne stanno andando in Italia. E stasera ci saluterà una un new last entry.
7: È stata proprio una botta e via.
5: Gioia.
6: Wow.
5: Come dicono due che si lasciano, è stato bello.
6: È stato breve ma intenso.
5: Vabbè, non si sa mai.
6: Ma sì, non si sa, dai, magari sicuramente ci rivediamo.
5: Ma forse è la presenza di Alessandro che stasera non, cioè, parli poco?
6: No. Vabbè, abbiamo iniziato, dimmi tempo, poi divento la corroica tra 10 minuti.
5: Ugo Capasso.
7: Mai rotto il cazzo.
6: No!
5: Ma cazzo, ha detto cazzo. Ugo, come stai?
7: Bene.
5: Non ti dico di terremoti perché non so, sarà l'algoritmo di Instagram, ma in Italia sta succedendo un casino.
7: No.
5: Cioè, due terremoti nel giro di 12 ore.
7: Stretto di Messina, poi c'è la zona anche in Ancona.
5: È stata la mafia per non far fare un ponte.
7: Tirreno. Il problema è che ci sono degli ipocentri abbastanza profondi, quindi
8: qui mi fate dato a pensare che è un problema per aerodinamico.
5: Per la parola lipocentro chiamo Roberta.
8: Lipocentro, lipocentro sarebbe
6: lipocentro. Dove, greco.
8: È il fuoco dove c'è appunto le scaturisce del terremoto.
5: Che era quanti chilometri sott'acqua? No,
8: normalmente se è crostale arriva a 10 chilometri, ma qui sul terreno parlava di 200.000 chilometri, quindi diciamo nella zona di subduzione, nel confine geodinamico.
5: Federica, wow. Quante ore di
6: e dopo questo
5: quante ore di treno ti sei fatta due settimane fa?
6: No, dai, no, un'oretta ero a casa.
5: Un'ora.
6: Il problema è sì, ma qui è molto bello, è piacevole prendere il treno. Vero, perché
8: confermo.
5: C'è quello senza scarpe, bello. C'è quello in pigiama.
6: No, tu, per la sicurezza ti riconosce, si mette vicino a te, ti dice sono qui se hai bisogno. È molto accogliente. Io vengo da Milano dove la sicurezza, senza offesa, a volte è un po' opinabile.
5: Quindi non possiamo fare le rapine sui treni.
6: Qua no, qua bisogna essere molto rispettosi, molto educati, timbrare perché controllano.
5: Vabbè, bando alle ciance.
7: Non c'è una lira nessuno, che cazzo rapina.
5: Anche qua so che sono entrati in radio.
7: Che hanno preso?
5: Neanche, cioè, neanche il microfono mi si deve...
6: Non si dicono le parolacce.
5: Vabbè.
9: Attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Gioia, lo diciamo stasera?
6: Che diciamo?
5: Che io e te ci...
6: Che ci sposiamo?
5: Oh, ma che cazzo, l'hai detto subito?

0: Italia Starter Pack.
1: E correre tutte le mattine non te lo posso far trovare.
2: Perché no?
1: Cioè, quando vado a comprarlo? Cioè, io mi
2: preparo. Ti svegli prima.
3: Scusa, qua, tu vuoi la prestazione le tutte le mattine?
1: No, no, tutte le mattine no.
3: Allora, quando c'è la prestazione, esci 10 minuti prima, vai più al cornetto, torni a casa, non la devi svegliare, lo lasci sul bancone della cucina e te ne vai. Lei si sveglia e c'è al cornetto.
1: Ci possiamo venire incontro.
2: In che modo?
1: Venire. Il caffè.
2: Oh, devo suonare?
1: Quello è addosso, non in caffè.
2: Come?
1: Intanto faccio il caffè per me, quindi anche
2: io
1: il
2: non
1: caffè
2: lo prendo.
1: Bene, bene, ci
4: siamo tutti. Quindi?
1: Beh, il cornetto, veniamoci incontro. Posso, posso prenderlo la sera prima?
2: No.
4: No, dai,
2: no,
4: ti
2: il
4: prego.
2: Cornetto rifatto lo mangi tu.
1: Ma
2: io
1: tu
2: lo
1: qua
2: mangio.
1: Hai trovato i cornetti.
2: Ma infatti qua già partiamo con un problema di base, perché non ci sono i cornetti che piacciono a me. Se e neanche le merendine che piacciono a me.
1: E se ti compro gli abbracci della Balocco?
2: Non li mangio, non mi
4: della
2: mangio.
4: Della Balocco.
1: Ah,
4: dai.
1: Già, tu non mangi un cazzo. E quella c'è qua.
4: Della Balocco.
3: Gli abbracci della Balocco.
2: Ma possiamo parlare di queste cose in privato? Ma scusa, ma qui ci sentono tutti, sono
1: abbiamo
2: cose nostre.
1: Abbiamo le prove qua, abbiamo le prove. Ugo se n'è andato. Di solito aspetta le 8:29. Stasera se n'è andato prima. Alessa,
3: siamo rimasti io e te. Secondo come sempre.
1: No, anche no, perché. Beh.
3: Però Federica ha detto che, nonostante che lei abiti nella provincia di Affanculo, comunque sia, tornerà a trovarci. Magari non con la frequenza settimanale, ma continuerà a venire.
4: Vabbè. Spero di essere una presenza
1: per
4: un po'
1: poco
4: più.
1: Anche perché tu fai ancora 4 puntate, no?
3: Certo. Io ne faccio sto mese e poi il 7 luglio.
1: Pensavo peggio, si fermerà per un po' per le vacanze italiane estive. Quindi
4: sì.
1: Vabbè, tanto tu te ne vai, quindi.
2: Io lo vedo.
3: Noi ci vediamo, anzi.
4: Bello!
2: Verità.
1: E poi ritorneremo a settembre.
3: Più carichi che mai.
1: Stiamo già facendo i saluti adesso.
4: Ci state già giustamente preparando.
3: Non vi scollegate, ancora siamo qua. Ecco, 4 settimane e famo.
1: Adesso, però,
3: dato che andiamo tutti in vacanza, no?
4: No, beh, ragazzi, purtroppo io.
3: Quasi tutti.
4: Bravo, grazie. Mi spiace.
1: Puoi andare a Victor Harbor.
4: Posso andare?
1: Victor Harbor.
4: Va bene, vado dovunque.
3: Ah, 40 minuti da qua.
1: Con la macchina.
4: Cioè,
1: e lei ci mette con il treno, ci mette 2 ore e mezza.
2: Vabbè,
1: è come andare in Romagna.
4: A posto, allora.
3: Dato che si avvicina l'estate, per alcuni di noi si avvicinano anche le storie d'amore.
1: Certo.
4: Wow.
3: Perché sa che fra la spiaggia, l'ombrellone, il calippo, c'è anche lo scontro. Il calippo al mare, lo fai.
1: No, ha detto il calippo.
3: No, il calippo. Oh, il calippo. Ti ricordi quelle due ostie?
2: Non lo limone. Vorrei dire, ma il mio gelato preferito, calippo online.
3: Non avevamo dubbi.
2: No!
3: Però, le due ragazze intervistate a Ostia, no, se fa una biretta, il calippo. E fra, sotto l'ombrellone, fra un calippo e un altro, si può incontrare anche l'anima gemella. Però come facciamo a capire se questa anima gemella è la persona giusta?
1: Intanto prima salutiamo tutte.
3: Allora. E allora.
1: Salutiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando da Aura. Ora,
3: ciao Aura!
1: Ciao. Maureen, thank you. Dicevamo, tra una birretta
3: anche Maureen, no? Se col calippo incontra l'anima gemella,
1: esatto,
3: dovrà capire se è veramente l'anima gemella. Esiste davvero un'unica persona al mondo fatta apposta per noi? Non necessariamente. L'amore è anche una scelta consapevole e riconoscere un partner compatibile vale più di qualsiasi mito romantico. Secondo quanto riportato da Vice, esistono dei segnali concreti che indicano che sei con la persona giusta.
1: Vediamo quali sono.
3: Il tuo corpo non mente. Il primo indicatore è fisico. Nota come ti senti quando vi riunite dopo un po'. Il corpo è rigido o rilassato? Come una sensazione di tornare a casa? Suggerisce Camilla Espinosa, sessuologa certificata ASECT e fondatrice del Center for Intimacy and Relationship di Washington. Questi c'hanno i soldi da buttare. Il sistema nervoso registra la sicurezza emotiva prima ancora che la mente la razionalizzi. I segnali? Il tuo sistema nervoso si calma. I tuoi successi non la minacciano. Sapete ripararvi dopo i conflitti, e questa è una bella cosa, perché litigare è normale, ma ciò che conta è come ci si trova dopo.
1: Come fate pace?
2: latte.
3: Col calippo.
1: No, no, dai.
2: Suono, eh.
4: E la birretta.
3: La birretta prima.
1: Però per esperienze personali è sempre meglio chiarire. Mai lasciarti indietro, ma chiarire,
3: sì, sì, sì.
1: Prendersi le proprie colpe, scusarsi, in qualche modo recuperare.
3: La conversazione, riconciliazione, sì, però dopo calippo.
1: Basta un abbraccio, dai, basta un abbraccio.
2: Quanto sentimentalismo.
1: Dai.
3: Guarda che te va pure a te, ma sta.
2: No, dipende quale, per quale litigata abbiamo litigato.
3: Più grossa è la litigata e più grosso poi... Perché ci metti, no, ma è vero,
2: no, è vero.
3: Ci metti,
2: no,
3: più, vero, passione.
2: È vero.
4: Rima baciata, vero, diciamo. No,
3: sì. Federica, queste cose ti stai aprendo.
1: Come le rime?
4: Io sono un diesel, io parto con calma, poi dopo.
3: Sapete ripararvi dopo i conflitti, dicevamo, ma vi trattate con rispetto anche nei momenti difficili, e questa cosa pure è importante. Chiude, ci si chiude emotivamente o si resta presenti? È importante restare presenti. Stare insieme è naturale e leggero, non sei costantemente in ansia per quello che pensa, ti senti libero di essere te stesso. Ultimo, ma non meno importante, valori e stili di vita compatibili. Non servono interessi identici, ne parlavamo settimana scorsa, due settimane fa, ma la capacità di affrontare insieme la quotidianità. Anche quella più banale. Vedi, quando ti dicevo, se stai sul divano a fare due cose diverse, state insieme sul divano.
1: Certo, certo, è vero, è vero. State vicini. No, anche perché ti dicevo, io ho avuto le mie due relazioni più importanti con due persone che erano nel mondo della musica e dell'intrattenimento. Sono andate di merda.
3: Esatto. Trovane una che fa, che ne so, l'asfaltatrice di autostrade,
2: bello,
3: magari. Fa anche un sacco di soldi.
2: Esatto. Vedi quanti interessi in comune troviamo poi.
1: C'è anche una via di mezzo, c'è anche una via di mezzo. Va bene, e anche voi cosa ne pensate di quello che ha detto Alessandro? Chiamate
3: l'82117066.
1: Tanto non vi possiamo
3: non vi potremmo rispondere.

0: più.
1: Questa è l'ultima di Noemi. Tu cosa fai stasera? Questa sera è appena uscita. Sembra che sia al non lo so, allo zoo, stai tirando le caramelle
2: ai gibboni,
3: non so lì nelle scimmie.
1: Vabbè, intanto se lo vuoi dire in inglese, if you want to say.
4: We want to say hello and thank you to everybody at Triple M Adelaide for following us on our TikTok page and for watching our live on our TikTok page. You. Pensavo peggio. Thank you very much.
3: Thank you.
0: Thank you so much.
1: E invece, prima stavamo parlando di.
0: No, stavamo riprendendo l'argomento della puntata scorsa, giusto?
4: Esattamente.
0: Che era così caliente.
4: Parlavamo dei segni e i modi per mantenere una relazione.
1: E invece, quali sono i segni e i modi per non stare in una relazione?
4: Beh, sono quei segni che io chiamerei tossici.
1: Okay. È un po' di moda questa parola ultimamente. Appena ti lasci, era una persona tossica.
4: È la scusa. Questo serve per non prenderti responsabilità.
5: Devo dissentire.
1: No, che ti viene la dissenteria.
3: Ma attenzione, perché a volte dietro la parola tossico, uno potrebbe essere veramente tossico, perché c'ha delle esalazioni, specialmente dallo sfintere, che potrebbe essere tossico.
5: Non era quello che intendevo.
4: Scoreggia a parte, i segni della tossicità di una relazione possono essere un po' differenti. Il primo, l'egocentrico in cerca di attenzioni. All'egocentrico piace monopolizzare le conversazioni, parlando di ciò che lo riguarda, senza prendere in considerazione il tuo pensiero, il tuo punto di vista o i tuoi sentimenti. Vi è mai capitato?
0: No.
4: Perché indicavi Ugo?
3: Niente, per dire, mi dava la parola.
4: Ah, pensavo diceva che eri tossico.
1: Che c'ho? Veramente, Ugo.
4: Posso continuare? Sì, sì, sì. Mi confondi questo dito. Ti dà la colpa di ciò che non funziona. Il secondo segnale riguarda chi ti fa sentire sempre in colpa. Questo tipo di partner è pronto a sottolineare ciò che non funziona nella relazione e a trasformare ogni problema in una tua responsabilità.
1: Più che altro, sai qual è il problemone per me? Che se io e la mia compagna litighiamo, la mia presunta compagna litighiamo per un problema, poi si ripete, quello che mi fa incazzare di più è che poi litighiamo di nuovo per lo stesso problema. Come
4: Perché non l'hai chiarito prima.
1: Ma no, lo chiarisci e sbaglia. È come se si dimenticasse, non impari la lezione. Senza
3: una problematica seriale. Torna sempre sulle stesse cazzate.
1: È vero, litighi su una cosa, ne parli, risolvi e dopo due mesi, sei mesi litighi sulla stessa cosa perché è successo lo stesso problema.
5: Stesso problema o proprio stessa situazione?
1: Stessa situazione, cioè,
5: cioè nel senso
4: c'è situazione e situazione, esatto, faccio un esempio.
5: Esatto, perché dipende, se litighiamo perché tu sei disordinato, quello non è la stessa identica situazione ma è lo stesso problema.
1: Per uno sbaglio, faccio così, non per un...
4: Vabbè, se gli hai messo le corna, se non gli rimetti, è normale che
1: le corna quando c'è una terza persona.
3: Non è uno sbaglio.
4: Ah, no, l'hai fatta apposta, non è che l'hai fatto per sbaglio.
5: Bravo.
4: A meno che non ci sei cascato sopra nudo. Sono è come Final Destination. Cose che non potrebbero mai succedere, ma succedono.
5: No.
1: Vabbè.
4: Terzo ed ultimo punto, si lamenta di te con gli amici. Io ce n'ho avuto un paio di zoccole così.
5: Allora.
4: No, no, intendo i ratti.
1: Ci sono i topi grandi?
4: Anzi,
1: sì.
3: Le cosiddette pantegane, che a Milano le chiamano pantegane.
0: Bravissimo. Oh.
1: In Firenze in giù, zoccole. Stavo per dire da Napoli, per lui è da Anzio, ma più su qui. Dovevo giustificarlo in qualche modo.
4: Infine, attenzione a chi si lamenta di te con gli amici. Fa la vittima, racconta solo la propria versione e ti descrive come la causa di ogni difficoltà. In questo modo alimenta risentimento e rancore, spingendoti a sentire sbagliato.
3: Beh, questo è tipico del narcisista, che butta fuori diciamo questo veleno per far apparire il partner in condizione negativa.
1: Perché loro si lamentano della tua reazione. Si dice reazione perché stai reagendo a un'azione che hanno fatto.
3: Cioè, questa è la fisica, no?
1: Poi uno può anche non reagire male, alza le mani, non si alzano le mani una donna, ma parlo dalla parte dell'uomo. Però che cazzo, cioè tu mi fai incazzare e poi ti lamenti della mia reazione.
4: Non mi fa incazzare.
1: o non fare, o non fare quella
3: forse
1: cosa.
3: Forse il gioco è proprio quello, cioè stimolarti in un modo da farti incazzare per dire: hai visto che ti sei incazzato?
1: E infatti, io ho parlato con un filosofo e dice: non ti fare.
0: Non li metti, dai, non ti fare.
1: Non reagire, non ti fare, non reagire, non reagire,
4: pensavo non ti fare per lì,
1: non reagire alle alla provocazione.
3: Questo è peggio
1: la uccidi, no, la uccidi proprio, è così,
3: cerca,
1: è stato
3: di indurre a reagire.
1: Sì, così
0: ma alla fine disinnesca, secondo alcune teorie, cioè disinneschi.
1: Per esperienze personali,
3: ma quando uno ti porta a quel limite perché vuole una reazione e tu non gliela dai, uno si incazza.
1: Aspetta, no,
5: dipende,
1: no,
5: perché
1: però
5: anche questo è tossico, però, cioè cercare di trovare una reazione dalla tua parte, quindi di stigarti, è comunque un atteggiamento tossico se non c'è una motivazione vera.
1: Esatto, cioè, se tu non cadi nella provocazione, inizia a sentirsi un po' strana questa persona, vuol dire che cazzo, non lo faccio.
5: Perché una persona che non funziona, è qualcosa che non va.
1: Però non si può arrabbiare perché non hai reagito, quindi non si può. Se continua a fare un po', si stanca a fare quello, quindi non ti rompe più i coglioni.
3: Non lo so.
1: O almeno spero.
0: O almeno per un attimo.
5: Questo è quello che sto testando.
0: Per un intervallo.
1: Questa è l'ultima di Rana Irama Cabana. E Irama con Cabana, non Cabama con Irama.
4: Irana Rama Cabana.
1: C'è un intro, la Madonna. Quanto dura? 20 minuti.
0: La bestia che intro.

0: Allora, ci siamo messi d'accordo. È cabana, cabama, cabana, ma cazzo si dice? Di rama.
1: Okay. Cabana di rama.
0: Che poi è simile alla canzone che abbiamo ascoltato prima.
1: Sono tutte uguali, tutte uguali. Ne la posso fa.
0: Mi dice che il mio account non è idoneo. Ah no, aspetta.
2: Ai rama.
1: Pensavo alle foto di nudo. Non lo so.
3: Di rama.
1: A Copacabana.
0: Tra l'altro, posso fare una che piccola scena. Parentesi? Ho visto che sono aumentate le donne in Reggiseno. No. Per il zoma Reggiseno sui. Sui libricini, sulle riviste, perché hanno chiuso i siti
3: qui
0: porno
3: qui in Australia, giusto? Qui
0: chiudendo i siti porno sono tornate di moda.
2: Ah, non ero
3: le classiche riviste.
1: Ma scherzi a parte, a te ti arriva catalogo IKEA?
0: No.
1: Ah, io se tu fai la tessera membro da IKEA, no? Se ci vuoi spendere un sacco di soldi,
3: IKEA Family, anche qua si chiama così, ok.
1: Ti arriva il catalogo. Sulla parte delle camere da letto c'è lui in pigiama a maniche lunghe che... e lei in perizoma e reggiseno.
2: Ma giura?
3: Cioè, dai.
1: Ma te lo giuro su mia madre. Cioè, e tu dici no? Ma l'ultimo, solo sull'ultimo che mi è arrivato settimana scorsa.
2: Ma è una gioia per noi.
1: C'è lui in pigiama, pigiamone proprio estivo, no? Maniche lunghe, sì, leggero, col però. Coniglietto, le cose. E lei con mutandina, no, non perizoma, tipo brasiliana.
3: Sì.
1: E reggiseno di pizzo.
2: Senti com'è ferrato, brasiliana.
1: A me piace, il cazzo.
2: Le porti?
1: Le porto, posso farlo, io le tolgo e basta. Non sto a dire che le tolgo tutte le sere.
0: Posso fare ti posso chiedere una cosa? Offer.
1: Costa voce.
0: Offer.
1: Dai.
0: Si sono appiccicate le pagine.
2: Stendiamo un velo.
0: Gioia, te ne vai.

0: cosa. La dottoressa Susanna, no, questo come si pronuncia? Answorth lo spiega chiaramente a Led Bible. Giusto, mi correggi se ho sbagliato?
1: È un profilo social, Led Bible. L-A-D Bible.
0: Non lo conosco.
1: C'hanno un logo nero e postano un sacco di video carini in realtà. È una sorta di geopop, però.
2: Ok,
0: sessuale.
1: Non solo scientifico, ma anche socioculturale.
0: Ok. Non lo sapevo. Allora, la dottoressa dice: il sesso è una forma di sforzo fisico, quindi durante le ondate di calore aumenta il rischio di disidratazione, vertigini, surriscaldamento e svenimento, soprattutto in ambienti poco ventilati. Una tortura. La posizione del missionario è da evitare? Il problema principale è il contatto prolungato tra i corpi. Per questo una delle posizioni da evitare quando fa molto caldo è il missionario, ragazzi. Prevede molto contatto pelle contro pelle e può intrappolare il calore tra i partner. Madonna, è una cosa brutta detta così.
1: Ma è vero, però ogni tanto quel sulaticcio mentre stai.
0: No!
1: Monte, dico che devi proprio fare la schiuma, però.
0: No, perché sennò dice che sviene, quindi occhio, cioè nel senso. Perché dice si suda di più, ci si affatica prima e il rischio di sentirsi male aumenta. Quindi occhio pure con l'età.
1: Regolare, 2 bottiglie di Gatorade sul comodino.
0: Vabbè,
2: scusa.
1: No, ma non te fermi, mentre stai lì che oscilli, dai 2 sorsate e continui.
0: Ok, quindi perfetto, tipo Maradona. Perfetto.
1: Non so come faceva Maradona.
0: No!
2: Pensato la stessa cosa.
0: Allora, aspetta, perché qua dice: perché evitare la posizione del 69 quando fa caldo? Allora, sì, ma non possiamo fare niente, quindi. Attenzione anche al 69, perché porta i volti e la parte superiore del corpo molto più vicini. In una stanza calda o poco areggiata, questa posizione può rendere più difficile respirare bene e aumentare la sensazione di fastidio. E già siamo a 2 posizioni da evitare.
3: Lo puoi fare laterale.
1: È uguale,
0: è uguale,
1: sempre vicino.
3: No, però ti arriva l'aria.
1: A meno che c'hai 1,5 metri di minchia, non. Però
3: non hai capito.
1: Invece che la 69,
3: se quella originale, o uno o l'altro prende l'aria condizionata perché arriva sulla schiena.
1: Ah, ok.
3: Se sta di lato,
1: tu devi dettaglio. Vabbè. Se c'hai l'aria proprio sopra. Ma se no, scusa, invece che 69, poi fai 6 e 9, che fai a turni? Va bene lo stesso,
0: dirò.
1: L'importante è essere contenti tutti.
3: Quindi
1: e due.
3: Devi scorporare.
1: No, diventa una I, uno davanti e l'altro sotto, e poi l'altro davanti e l'altro sotto.
3: Vabbè, andiamo avanti.
0: Allora, qui ci sono anche dei consigli. Quindi, questi devi dare. Poi i consigli della ginecologa per fare sesso in estate.
3: Comunque, posso dire una cosa, Gioia?
0: Dimmi.
3: È l'ultima questa, l'ultima consiglio. Lo leggi con un po' più di.
1: È tanto che non ce l'ha Barzotto.
3: Mi sa che è un po' che.
0: No, però diventa troppo. No.
1: Dai.
0: Secondo la ginecologa.
3: Esatto, perché altrimenti è tipo ricetta medica.
0: Secondo la ginecologa. Allora dice: durante le giornate di caldo estremo, le posizioni che richiedono meno sforzo fisico o che permettono la circolazione dell'aria possono risultare più comode. Tradotto. Meglio evitare acrobazie, prendersela con calma e scegliere situazioni meno intense.
3: E ognuno in camera sua.

0: Buon vento!
1: Bellissimo.
2: Non è caduto. Stavolta non è caduto Alessandro.
3: Io?
2: No, il Giovanotti. Non è caduto. Ah. È caduto di nuovo. No, non è caduto. Alessandro non è caduto stavolta. Questa è l'ultima di Giovanotti Alfa. Buon vento. Bellissimo. Felicissimo Alfa perché è un fan sfegatato di Giovanotti. Nel frattempo io vorrei solo dire una cosa, basso anche un po' la base. Ah. Voglio salutare Alessandro, mio carissimo amico.
3: Ciao.
2: Di infanzia che ci vediamo tutti gli anni che torno in Italia. Più o meno qualche volta, anche perché abita proprio vicino a mia mamma, lavora vicino dove abita mia mamma, alla sua carrozzeria. Faccio un po' di pubblicità, vi faccio la marchetta gratis. Alessandro, alla carrozzeria Capua, se vi scassate qualche macchina, andate tutti, di tutta Torino, tutta Italia, andate a lui, vero Ale?
1: Station sponsor.
2: Comunque, grazie mille Alessandro, ti mando un abbraccione, ci vediamo veramente presto. Oltretutto è nato un giorno prima di me. Voi, io lo so che voi dite, no, fatti pure i cazzi tuoi. Io lo so che senza campanellino stavolta, perché se l'è meritata. Io lo so che adesso voi mettete le mani a carciofo e dite cazzo ce ne frega a me, però lui è nato un giorno prima di me, il 22 dicembre del 1977.
3: Che culo. Comunque sia,
1: ah, tu il 23 sei.
3: Tornando al discorso di prima, io la soluzione ce l'ho. Accendete l'aria condizionata.
2: Esatto,
1: quello che dicevi, che fa male la schiena,
4: proponevi 10 minuti prima.
3: Esatto, l'aria condizionata e poi vi divertite. Gatorade a bomba.
1: Maradona.
3: Aridai, ma che è sto Maradona?
1: La maratona.
3: Ah!
1: Dai.
3: Io ho capito Maradona, ho detto ma che cazzo di video guardi tu con Maradona?
1: No, guardo video Maradona. Maradona.
5: C'è il desiderio. Che ci dava parecchio.
4: È vero.
3: Comunque la notizia in realtà non è finita, perché dopo le posizioni arriva anche l'orgasmo e Gioia ci voleva parlare proprio di questo.
2: Ricordi che siamo in radio.
5: Perché treno e a che ora?
1: Allora, orgasmo femminile, il dettaglio che può fare la differenza a letto.
2: Tu l'hai letta prima, sai che lo sai già se puoi dire o non dire qualcosa, sì.
3: No, sì, no, sì, no, è preparatissimo.
1: Vabbè, si parla d'orgasmo, ce l'abbiamo tutti, no?
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Vuoi utilizzare la campanella? Parole sconce come evitarle?
3: Ma manco per il cazzo.
2: No. Così, alla terza frase sei di sto campanellino che continua a suonare.
1: Allora, quando si parla di orgasmo femminile, il tema è spesso più complesso di quanto sembri e non si riduce tutto alla masturbazione o all'uso dei sex toys. Il piacere per molte donne coinvolge diversi fattori. Vero? A rendere la questione più delicata c'è anche un aspetto fisico. Molte attività sessuali tendono infatti a stimolare più facilmente il pene rispetto alla vagina.
3: Cioè, dico cazzo un po' di pene.
1: Non lo puoi dire.
2: Tu lo dici come esclamazione.
1: Creando una differenza nell'esperienza del piacere tra uomini e donne. Per questo gli studiosi hanno cercato di capire quali elementi possano incidere davvero sul piacere femminile. Sentiamo cosa dicono.
3: Vai,
2: sempre tutte le immagini. L'hai già letta prima.
3: Sì, sì,
2: letta
3: sì. Prima. Okay. Però tutte immagini, sti studiosi, no? Le ricerche come le fanno? Vanno a mignotte. Cioè, come...
1: No!
2: Secondo te, appunto,
4: Ugo, vai, come dai, possono metodo fare? Scientifico, Ugo,
1: dai.
2: Scientificamente, dai. Cioè senza di...
5: Ma queste non è che mettono a scopare diversi tipi, diverse coppie,
2: no? Cioè, non ho più speranze, dite però tutti quanti.
5: Questi sono, diciamo, dei dati che emergono, diciamo, da ricerche. Molti si autodefiniscono sessuologi, che poi alla fine è gente che non, diciamo, non ha titoli per potersi definire tale, perché sono campi della scienza questi che francamente lasciano il tempo che trovano, perché sono, diciamo, fanno parte, diciamo, della sfera intima delle persone e male si mettono a metterli in mostra o di dire la verità su certe,
1: certo,
5: pratiche, eccetera, perché un minimo, diciamo, di
4: pudore, no?
5: Esatto.
4: Come si può dire?
5: Può dire, può essere che.
3: Ma se c'è confidenza, il pudore lo devi mettere da parte.
5: Sono più che altro dei chiacchiericci di sentito dire, quasi da confessionale, lo vedo come un qualcosa che lasciano il tempo che trovano. Cioè, alla fine, ragazzi, si scopa per un motivo.
1: Attenzione,
5: perché ti devi
1: bravo,
5: ti devi riprodurre.
1: Bravo.
5: E no, se questo, diciamo, bisogno primario non era, diciamo, contornato da piacere o cose simili, alla fine diciamo, la razza umana era estinta da tempo.
2: Esatto.
1: Sì, ti dirò.
4: Che male, non so.
2: Beh, fino adesso non un sarebbe. Contributo l'abbiamo dato noi, no?
5: Certo.
1: Allora, continuiamo, leggiamo. La ricerca condotta dall'Università Loyola Andalusia e Granada ha preso in esame un gruppo di donne, in gran parte impegnate sentimentalmente. Dai risultati è emerso che la vicinanza emotiva può avere un peso maggiore rispetto alla sola prestazione fisica. Sono molto d'accordo su questa cosa.
3: Non?
1: Sono molto d'accordo, assolutamente sì. Fiducia e connessione battono la performance, vedi? Il punto è che l'attrazione fisica non conti. Conta, ma non sempre basta. Per molte donne sentirsi ascoltate, desiderate e al sicuro può rendere l'esperienza sessuale più intensa e soddisfacente.
2: Beh.
1: Sì. No? Cioè, Fede, dico a te, sì, perché sì, guardavo no. lui. Cioè, guardo lui, no?
4: Io ero qua così. Che annuivo, perché, scusate.
3: Alla fine per me sono quei 25-30 minuti e poi...
1: 30 perché secondi.
3: Sì, tu sorella.
1: Però... questo si bippa. Da, no, cioè, non, sì. non concordi?
4: No, concordo pienamente.
1: Io 100%, non anch'io. So chi è lo
3: però,
1: studio.
3: A meno che non andate per la botta e via, no? Ma per finirci a letto un minimo di connessione ci deve stare comunque.
0: Esatto.
3: A meno che non ci
0: cioè,
3: a parte questo, il discorso parla di orgasmo, ma anche senza pensare all'orgasmo, non è che ci vai a letto se non c'è connessione.
4: Esatto.
3: A meno che non fai come quella che stasera non c'è, che va a ballare giusto per prendere pesce e allora.
0: Ehi, dov'è la mia campanella?
5: Beh, l'ha chiamato pesce, va bene.
3: Esatto. E non ho fatto nomi.
2: Esatto.
0: Però non si dice.
1: No, dobbiamo avere un linguaggio pulito.
2: No,
3: colei che punto. Raggiunge le balere solo,
0: bravo!
3: Solo per trovare solo per trovare occasione di raggiungere il coito.
1: Ok, perfetto, vedi? Il discorso era lo stesso. Quindi concludiamo dicendo che la fiducia, la complicità e la connessione emotiva sembrano quindi avere un ruolo decisivo. In altre parole, il piacere femminile non nasce solo dal corpo, spesso parte anche dall'intimità del legame.
4: Io
1: sono l'esempio perfetto.
3: Insomma, devo sempre cagar cazzo.
1: Perfetto! No,
4: e ci piace
1: suono.
4: Così!
1: E ci piace così!
2: Pensavo peggio. Brought to you by Dal Pizza Vendolo.
3: Best Food Oven Pizza in Adelaide.
2: Cioè, cosa bisogna fare, Ale, qua per fartela dare?
3: Non lo so. È il conto in banca.
5: Ma no, neanche
4: Ugo,
5: quello.
4: Sorprendici.
5: Ricordo.
2: Dicelo, dai.

0: Eccoci qua.
1: Bene, Ugo.
0: I pinguini.
2: Yeah, no, niente pinguini, qua parliamo invece.
1: Adesso Mattarella, scusa, Mattarella ha chiesto a
3: ai pinguini?
1: Ai pinguini tattici, al cantante.
0: Beh,
1: era lì,
0: era
1: come mai nucleari?
0: Sì, sì.
1: Cioè che ultimamente va di moda sta parola, quindi.
0: Esatto.
1: E gli ha spiegato la storia della birra. Che quando loro hanno iniziato a fare questa band, perché ognuno di loro faceva parte di un'altra band.
0: Sì, tra l'altro sono di Bergamo loro. Salutiamo Bergamo.
1: Ciao Bergamo. E tuttora suonano, ognuno si fa gli affari suoi, uno addirittura fa il DJ. E allora si erano uniti a provare a fare questa band e hanno detto: ma sì, ma troviamo sto nome, tanto chi ci cioè non ce la faremo mai.
4: Ed eccoci qua.
0: E si riempiono gli stadi, ragazzi, no? Complimenti, dai. Carino.
1: È molto umili anche.
0: Molto, molto carini, sì. Bisogna riconoscere. Così.
1: Ugo.
2: Yeah. Una domanda. Esiste? Esiste davvero la giornata perfetta?
3: Senz'altro è quella de ferie. Cioè a lavorare ci vado nella giornata perfetta.
4: Mi aspettavo altro.
0: Concordo.
2: Inteso nel senso del tuo ritmo circadiano, mm-hmm, che diciamo è perfettamente plasmato e drappeggia, diciamo, quello che è l'andamento della giornata. E qui parliamo di cronobiologia, è una scienza. Una scienza che all'epoca, quando lavoravo per la ICSTH di Francoforte, avevamo un farmaco che ripristinava, diciamo, il ritmo del cortisolo.
0: Sì.
2: Cioè c'era il Synchrodin 8-15. Perché 8 e 15 sono due orari della giornata dove c'è una iperattivazione della surrenale.
0: Ghiandola.
2: E quando esattamente?
3: Grazie.
0: Scusa, mi guardavi così.
2: E quindi c'era, diciamo, quando uno si sentiva un po' fuori fase, perché magari aveva perso il ritmo anche sonnoveglia, eccetera, aveva delle sfasature anche da quel punto di vista. Ecco che questo farmaco, questo Synchrodin, aveva le due pillole, quella alle 8 e quella alle 15, che dovevi prendere per equilibrare i livelli di cortisolo. Quindi questo era, avevamo aperto come azienda, essendo tedesca naturalmente sempre all'avanguardia, e questa, diciamo, nuova tematica della cronobiologia. Cioè si andava dai medici a parlare di cronobiologia ed erano tutti molto interessati, perché era un aspetto mai, diciamo, tenuto in considerazione per quanto riguarda la tua adeguata forma fisica alla giornata. Cioè ci sono situazioni in cui tu dovresti fare, non so, una nuotata perché sei un campione di nuoto, eccetera, e ti dicono alle 2 ti metti in acqua. No, magari dovevi metterti alle 8 per avere una performance perfetta. E quindi questo sono argomenti come questi molto importanti per quanto riguarda non solo quello che è l'attività fisica, ma particolarmente quella mentale.
1: Gioia, chi era la tua performance perfetta?
4: Ma perché queste domande scomode?
1: A nuoto!
4: Non so dove andare.
2: Ho fatto un esempio e basta. Potrebbe essere qualunque cosa.
1: Certo, certo.
2: Però ecco, io per dire, quando studiavo all'università, io mi trovavo bene dalle 9 di sera in avanti.
0: Anch'io.
2: Arrivavo fino a notte fonda.
4: Ehi,
2: la notte fonda con una lucidità incredibile. Alla mattina, quando alcuni dicevano: ah, mi sveglio alle 7 con la mente fresca. Alle 7 con la mente fresca.
4: Io
2: alle
4: sì.
2: 7 mi sveglio, ho la mente che è annebbiata. E sono rincoglionito.
1: Io sono un diesel, anch'io.
4: No, mamma mia,
0: no, anch'io
4: mi sveglio.
0: Così. Studiavo di notte, scusa. No,
4: scusami, è perché ci sono persone che in realtà, veramente, io ho l'esempio perfetto. Le due volte nella mia vita in cui sono andata in palestra, io preferivo andarci la mattina, perché per me è la mattina, inizia la mia giornata, e appena apro gli occhi sono già attiva, cioè reattiva, attiva, sono energica. La sera, zero, mi spengo. Mi dispiace, no.
2: Cioè, tu dovresti fare la sveglia, ma tu tieni, perché
4: io vado già così anche alle 7 di mattina.
3: Mia ragazza fa lo stesso. Io la mattina alle 6 mi sveglio, lei si sveglia alle 6 meno un quarto.
0: Urca.
3: Ma perché si sveglia da sola?
0: Il bioritmo, sì, sì.
3: E comincia a parlare. Io mi metto la, la beretta, quella per.
2: Tipo la pistola.
3: La cuffietta di lana, che di solito la metto per portare fuori il cane. Io me la metto già alle 6, così che posso far finta di non sentirla. Perché.
2: Madonna, è dura,
3: Io tra le 6 e le 6 e un quarto mi devo alzare, pisciare per caffè. Quindi quel quarto d'ora è sacro.
0: Accademico.
3: È sacro.
0: Sì.
3: Io ti sparo tra gli occhi. No.
0: No, vabbè, diciamolo in modo un po' più polite, dai.
4: Posso dire?
3: Vai. Non mi viene più polite. Io tendo ad essere verbalmente aggressivo. Se il mio cervello viene sollecitato a livelli estremi tra le 6 e le 6 e un quarto,
0: ecco,
3: di mattina.
0: Ecco.
4: Vorrei dire una cosa che non è per niente light, perché prima si parlava di performance mattutine, ma se tu dai 6 e 6 e un quarto sei ancora spento, alle 7 che vuoi fare?
0: C'ha ragione.
1: Non si parla.
3: Vado a lavorare.
1: No, ma anche se sta facendo qualcosa, non si parla.
3: Bello. Cioè, esatto.
4: Coinvolgimento.
1: No,
3: ma che coinvolgimento? Ma scusa, che fai? Te alzi, oh, scopiamo stamattina. No,
4: sì,
3: te dai un bacetto, una carezza, non c'è bisogno di annunciarla la cosa.
4: Ah no?
3: No, devi fare la telecronaca.
2: Devi chiedere la carta bollata, il permesso, e poi si affigge.
0: O leopardo,
4: ma no,
0: sonetto,
4: ma se
2: per vedere se ci sono i figli di vicini che sono contrari oppure no.
0: Esatto, perché è importante.
2: Questa è una cosa di dominio pubblico, ragazzi. È ufficiale.
1: Sì. È proprio, la mattina è proprio anche quella cucchiaio, perché sai, tutte e due.
3: Esatto.
1: Cioè, non ti
4: sì,
1: sei
4: ma
1: ancora
4: c'è bisogno di reazione.
1: Non ti sei ancora lavati i denti, quindi poi non è che ti puoi baciare.
0: Oddio, ragazzi, dai.
2: Cioè, questo è un aspetto talmente mancano da Morgue, da Cosla, obitorio.
1: No, dai.
3: Il bacetto la mattina prima, anche se non ti sei lavati i denti, ma stai a letto insieme, il bacetto la mattina a letto,
0: dai,
3: dai.
0: Mi sembra biochimicamente concesso.
2: No, biochimicamente concorrente, cioè, si rischia l'incendio.
3: Ah, dai.
0: Ma no.
1: Ma veramente?
3: Sì, sì, ma se poi c'è anche la chiavata di contorno, perché no?
1: No, i baci la mattina se non ti sei lavati i denti, niente.
0: Dai, ma

0: pomodori, tra l'altro.
1: È americano.
2: Oh, lavato i denti a mattina.
3: Ma sì, lavamo i denti, ma non è che devo correre che alle 6 mi sveglio, alle 6 e 1 devo stare col colluttorio in bocca.
2: No, allora, per me è una cosa verso la compagna, cioè magari non lavare i denti io.
3: Rompe l'intimità.
4: Esatto, ma la
2: magia. Aspetta, ma la mattina, sai cosa, che non è successa a me una cosa, magari succede nel weekend, allora sì. Ma se no, io la mattina mi sono sempre alzato magari un'ora prima.
0: Lavare i denti?
2: No, mi alzo, mi faccio la doccia.
3: Ai cavalli li lavo
2: i denti un'ora prima. Chi dormiva a fianco a me era, stava dormendo, quindi la salutavo e andavo a lavorare. Andavo a un bacio e andavo a lavorare. Ok. Magari quella la sveltina così è proprio la sveltina, nel senso...
4: Sì, ma non ti baci?
2: Stai ancora a dormire a cucchiaio e la mattina si sveglia, lo senti così e ce l'hai abbracciato, io butti un attimo dentro.
4: Ok, se mi vieni a trovare da un bacio mi dici no, scusa, non mi sono lavati i denti.
2: Sì, se mi vuoi dare un bacio. No, se non è un problema per te.
4: Appunto.
2: Ok, va bene.
4: Cioè, ma che si rompe tutto.
3: Vedo che stiamo già mettendo giù i termini per il partner.
4: Esatto. Sto matrimonio già non va bene, eh?
0: Ai ai ai.
2: Ugo, puoi venire la mattina con le caramelle per metti sul comodino?
0: Gocce di menta.
1: Vengo con la trielina, che è un ottimo solvente. Lo metti in bocca, vedi.
0: Un potentissimo solvente.
2: No, vabbè, comunque tutto fa, cioè, anche avere un alito fresco e...
4: Ma se io voglio sentire il tuo odore, cioè se stiamo insieme, dormiamo insieme, ma ti pare che la cosa che mi fa schifo è, cioè, dai, no, non sono per niente d'accordo.
3: Quindi fammi capire, per te la mattina svegliasse con l'alito abominevole è una cattiva abitudine, no?
1: No. A volte è inevitabile perché dipende dalla, diciamo, dalla tua dieta e che cosa butti
3: perché
1: giù
3: in realtà, dimmi. Perché in realtà le cattive abitudini sono altre e adesso Federica ce le spiega.
1: Sì, mangiare cipolle a letto, fumare sotto la doccia.
0: Non lo so, come si fa a fumare sotto la doccia?
3: Tra l'altro
1: ho estremizzato un concetto, basta.
0: Ah, ecco.
2: Tra l'altro vi dico un segreto a voi giovani. Ugo forse sa che più andate avanti con l'età e più la fessura che c'è tra i denti si allarga.
0: Il diastema, dici. No, scusa.
2: Perché, insomma, se tu ci vieni insieme una settimana.
0: Scusa, Ugo, ci dobbiamo, basta.
3: Ci dobbiamo cosa?
0: Scindere atomicamente.
1: No, ha ragione, perché quando, diciamo, due ossa sono divaricate, sono allargate, c'è la...
0: C'è
1: quella terminologia di astasi che
0: dal greco.
2: Allora dobbiamo fare come voi due, parla uno per l'altro, un microfono solo per loro due, parla uno per l'altro.
3: Ma la prossima uno lo mettiamo vicino a te.
4: Grazie a Dio non ci sto io.
0: Però.
2: Quindi anche per questo motivo uno si lava i denti, perché sai, la sera ti lava i denti, però magari è rimasto un pezzo di pollo, non lo so che cosa, anche perché i denti la fessura tra i denti si allargano, quindi la mattina c'è un colpetto. Vabbè, la sera un
4: sì, ma lo fai per te,
1: è più semplice utilizzare un filamento dentale.
0: Esatto, che sarebbe consigliato.
2: No, aspetta. Il fatto di essere le mie bambine mi chiamano hygiene freak.
1: Hygiene freak.
2: Le mie bambine dicono che sono hygiene freak.
0: Ok.
3: Ossessionato con l'igiene.
0: Stavo
4: per esempio. Grazie, freak. Sembrava una parola.
2: È una cosa che faccio anche per la persona che sta a fianco a me, no?
4: Ma io non te lo chiedo.
2: Ma io non te l'ho chiesto a te.
4: Ma scusa,
2: lo faccio io di mio.
4: Sì, va bene, vai. Un litigio da matrimonio questo.
2: Io non te lo dico, non te lo chiedo a te, gioia. Non sto parlando di te, sto parlando.
4: Però magari
2: faccio io di mio.
4: È una cosa molto carina, ma magari la persona che dorme con te non gliene frega assolutamente nulla, neanche ci fa caso.
2: Quindi lo faccio per me.
4: Sì, esatto. Okay, sei questa.
0: Quindi, a proposito di perle di intelligenza che stiamo partorendo, niente, la domanda, la notizia di cui vi parliamo è: sono le abitudini insolite che ci dicono quanto in realtà siamo intelligenti. Eccole qua. Allora, questa ricerca dice che alcuni comportamenti considerati bizzarri o fuori luogo sono in realtà tipici delle persone intelligenti, quindi attenzione, e sono due le abitudini che a primo impatto sembrano distrazioni o mancanza di controllo. In realtà, secondo alcuni ricercatori, sarebbero un segnale di maggiore intelligenza. Eccole qua, e sono, allora, dire le parolacce.
4: Sì, lo sapevo.
0: Esatto. Il primo comportamento riguarda le parolacce. Di solito vengono considerate sinonimo di scarsa educazione o povertà di vocabolario, ma una ricerca del 2015 della dottoressa Jay e di suo fratello, credo Timothy Jay, pubblicata su
1: l'amante.
0: Pubblicata su Language Science, l'ho pronunciato bene, Sciences. E riportata da Vice, Ale, grazie, ok. Ha messo in discussione questa idea. I partecipanti più capaci di produrre imprecazioni mostravano anche una maggiore fluidità linguistica, te capì? E secondo Timothy, il marito, il fratello, il cugino, le imprecazioni possono descrivere i sentimenti con una precisione che il linguaggio ordinario a volte non raggiunge.
3: Vedi, quando prima mi dicevate no, dillo più polite, non rende.
0: Come
3: ragione, disse il grande Funari, a uno stronzo non lo puoi chiamare stupidino, perché poi quello non capisce, lo devi chiamare stronzo.
4: Amen.
0: Naturalmente conta il contesto in cui vengono pronunciate, ma è interessante notare che una delle abitudini più contestate, quindi il dire le parolacce, è in realtà sinonimo di reattività mentale e conoscenza linguistica. Vediamo l'altra abitudine, che questa è la mia, scusate, parlare da soli, mannaia. Allora, un'abitudine insolita che aiuta il cervello, eccolo, il mio lo aiuto tantissimo. Il secondo quindi appunto è parlare da soli ad alta voce. Può sembrare strano, soprattutto se non sei in un contesto, secondo me, linguistico tuo, soprattutto se accade in pubblico, ma non è necessariamente un segnale negativo, ma...
4: Non lo so.
0: Esatto. Uno studio del 2012, condotto da Gary Lupian e Daniel Swingley, pubblicato sul... Ale, mi aiuti tu?
3: Quarterly Journal of Experimental Physiology.
0: Ha chiesto a delle persone di individuare un oggetto in un gruppo di immagini. I ricercatori hanno osservato che chi nominava ad alta voce l'oggetto da cercare tendeva a trovarlo più velocemente. Dire una parola attiva infatti il linguaggio e l'udito, aiutando il cervello a concentrarsi meglio sul compito.
3: Sai che involontariamente...
0: Spero non si siano addormentati tutti.
3: Scusa. No, l'ho trovata molto interessante.
0: Bello,
3: in realtà.
0: Sì.
3: Involontariamente, vabbè, a parte le parolacce, per me è un tic automatico. Però la seconda parte io lo faccio spesso in ufficio, quando mi trovo a dover cercare una specifica legge o comunque sia un amendment che è stato fatto riguardante il settore in cui lavoro.
0: Certo.
3: Io mi ripeto la parola chiave di quella cosa che sto a cercare mentre navigo nei vari siti, perché mi aiuta a visualizzare poi quella parola nei documenti.
4: Certo.
3: E sta cosa io la faccio di continuo, mi dicono che sono scemo, adesso io la posso dire no, buttatela.
0: Scusate, ai bambini si fa, no, si insegna a parlare, scusate, a leggere ad alta voce, perché loro devono poi, no?
3: Sì.
0: Adesso qua non voglio la sprecazzole, scusate.
2: Volevo pagare le bollette, ringraziare Matteo. Salutiamo Dennis che ci sta guardando, ma ringraziamo Matteo.
3: Ringraziamo Matteo e tutti i ragazzi del Pizza Vendolo 34 Wright Street.
0: Buonissima.
4: Station sponsor.
3: Mamma mia.
0: Troppo sexy.
3: E anche la parte del parlare da soli io la faccio pure quella, sì. Soprattutto la mattina dopo le 6:15, però. Perché io manco me stesso mi posso sentire prima delle 6:15.
4: Posso dire, però, secondo me è confusionario il titolo,
0: sì.
4: Perché parlare da soli, ma non è parlare ad alta voce, cioè parlare da soli significa proprio farti un discorso, cioè aprirti un concetto da sola e fare un discorso completo. Ma quello che dici tu è una cosa diversa.
3: No, lei parla proprio nell'articolo, lei parla ad alta voce, infatti dice se lo fai in pubblico magari è un po' così, cos'ha.
0: A me al lavoro mi succede.
3: Però io lo faccio, io al lavoro lo faccio e non me ne frega niente, perché io parlo da solo in italiano.
0: Anch'io uguale.
3: Quindi non mi capiscono. Però io parlo con me stesso di quello che sto a fare e mi aiuta. Io riesco a fare certe cose in modo più veloce.
2: Perché so dove lavori, in che campo lavori. Ma lavori lì o ci sei, o sei cliente?
3: Tutte e due, per adesso ci lavoro e basta, ma in un futuro prossimo.
0: Sì.
4: Allora sono metà intelligente.
3: Solo le parolacce.
4: Esatto, io sono la prima parte.
2: Tu cristoni da solo.
3: No, no, cioè, ma io anche a parlare, nel senso, no? Se devo fare una certa
2: adesso
3: email.
2: Faccio questo, poi però,
3: No, no, mi arriva una certa mail da un certo paziente, cliente problematico, io comincio a dire, ma te pare che alle 7:30 mi rompi i coglioni con sta cosa, adesso io devo andare sul sito di Fair Work, ok, devo ricercare sta cosa, io me la dico questa cosa ad alta voce e nel frattempo lo faccio mentre lo dico. e mi aiuta tantissimo. Io riesco a fare, a trovare soluzioni a problemi che in ufficio non, e non mi sto a vantare che riesco a far trovare soluzioni in tempi molto minori rispetto ai miei colleghi, e io credo che sia questo il motivo. Mi do praticamente delle istruzioni mentre lo faccio.
0: Sei anche una persona brillante, Ale, sul pezzo. Sono, non ti, ti
3: adesso
0: conosco...
3: mi caso, però.
4: Scusa, ne... lasciamo da soli?
0: No, no, no. No, nel senso che queste sono ricerche, magari sai, questo è un aiuto sicuramente.
3: Vabbè, considera che è il campo mio, perciò so dove andare a cercare
0: cose. No, sono d'accordo, quando però... il proprio campo ci si accende, raga, non ce n'è. Guarda me, Ugo, prima sulla medicina, esatto, c'è stato un momento di cortisolo altissimo. Tutti e due.
4: Esiste una pasticca per
3: non come Emanuela che quando è venuta qua al Viagra, ah, quella per addrizzare il campo.
4: No,
0: il cortisolo.
3: Te la ricordi?
2: Tu te ne vai.
4: Sì.
2: Tu andrai via.
0: No.
2: E voi
0: mi
3: sì, ma io torno.
2: Mi volete lasciare. No, no, mi volete lasciare due puntate da solo con loro due.
0: Secondo me andiamo meglio,
3: tu.
0: Non lo lasciamo.
3: Te la dico meglio, tu fai due puntate. Non lo chiami, non lo chiami pensavo peggio. Tu fai solo console e gliele fai fare loro. Gli regali due mercoledì di scienza
0: medicina
2: e si mettono uno di fronte all'altro, tipo sì, dibattito.
3: Sì, sì, sì. E la chiami pensavo meglio. Pensavo fanno solo loro.
2: Va bene, andiamo a fare una pausa, ci sentiamo tra un po'.
5: Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.

0: Io non so se ha messo. Ah, lui è andato via, ha lasciato la base e se n'è andato. Sì. Bravo, bravo, bravo Alessandro. No, ma fai pure, fatti pure gli affari tuoi. Beh, siamo tornati. È lui che dà le notizie, quindi non so, non saprei a chi tocca adesso. Toccherebbe a lui.
1: Vuoi che prenda il suo posto?
0: Sì.
1: Ok. Però non so come fare.
0: Fai la tua voce.
1: Devo fare la voce quella un po' più. No, quella di voce normale, ok.
0: Quella di Alessandro.
1: Ma no, la voce di Alessandro mi sembra un po'.
0: Oh, allora, amica, te sto a dire che cazzo.
1: Te sto a dire che è così. Andiamo, no. Allora. Aspetta, perché. Eccola, eccola. No, questa però l'avevamo detta. Avevamo già parlato. Erezioni emotive. No. L'avevamo detta?
0: No.
1: No.
0: Possiamo... Potete spegnere il telefono di Ugo.
2: Già fatto.
1: Ugo, stiamo parlando di cose serie, perché qui ci sono anche, dopo tutti i discorsi fatti sul sesso che abbiamo fatto prima, erezioni emotive. La strana reazione del corpo a forti emozioni. Un video virale sui social accende la curiosità. Le erezioni emotive esistono davvero? Allora, una proposta di matrimonio finita su TikTok è diventata virale per un dettaglio decisamente inatteso. Durante il momento romantico, lui sembrava avere un'erezione. Il video ha scatenato una valanga di commenti ironici, ma ha anche acceso una domanda curiosa. Le erezioni emotive esistono davvero? Beh, wow. Effettivamente, se ci pensi, lui cioè, beh, era bellissimo. In un momento che, cioè, dove non stava pensando a quello. Forse no, non lo sappiamo. Cosa sono le erezioni emotive? A chiarire il punto è Katrin Cavallo, oh, un nome italiano, psicoterapeuta, che a Metro ha spiegato come si tratti di un riflesso emotivo spontaneo.
3: Wow.
1: In pratica, in momenti molto intensi, il corpo può reagire aumentando il flusso sanguigno al pene. Quindi è una cosa che riguarda solo gli uomini.
4: Beh, anche perché una donna con le erezioni.
1: E lui è arrivato, no, doveva,
3: è vero,
1: dire la sua.
3: No,
1: per,
3: no,
1: cioè,
3: non è vero,
1: ma no, vabbè, la nostra non si vede, non si vede esternamente, ma non significa che non ci sia.
2: Eccitazione si chiama.
1: È un'eccitazione.
3: Però
1: che è come la tua,
3: donna,
2: succede anche agli elettrodi.
3: Anche nella donna.
1: Eh beh, giusto, l'eccitazione è eccitazione per tutti, poi la loro si trasforma in erezione.
2: Ascolta, in elettrode c'è il potenziale di eccitazione, anche in chimica, per quanto riguarda gli ioni.
1: Non ne so.
0: Va bene, andiamo avanti con la notizia.
2: Allora, è una citazione anche questa.
1: Esatto, infatti ci dice: questo però non significa che automaticamente eccitazione sessuale. La reazione fisica può essere involontaria e nascere dall'interazione tra cervello e corpo. In altre parole, l'emozione fa partire una risposta fisiologica che non sempre ha a che fare con il desiderio. La causa sono appunto le forti emozioni. Quindi le erezioni emotive possono comparire quando c'è una forte connessione con l'altra persona, magari durante un momento di gioia, vulnerabilità o intimità. Katrin fa un esempio molto chiaro e dice che durante una conversazione profondamente intima, in cui entrambi i partner si sentono intensamente compresi, oppure quando c'è un conforto nel partner che sta attraversando un momento difficile a livello emotivo. Quindi è una cosa non prettamente, cioè non sessuale, completamente non sessuale.
0: Bene.
1: Wow, madonna. Il fenomeno a quanto pare non è nemmeno così raro. Un sondaggio condotto da Cosmopolitan nel 2019 ha rivelato che il 52% degli uomini ha avuto almeno una volta un'erezione emotiva. Quindi cosa ci dite?
5: Non so se adesso saprei riconoscerla. A posteriori, nel senso eccitazione, okay. Non è che mi ricordo se quel giorno c'avevo il durello oppure no, capito? Non è che...
1: però
0: mi sono emozionato ultimamente. Perché prima guardavo la mia attrice preferita. No, aspetta, fammi finire.
3: Che
6: si può spoilerare?
0: Cherie DeVille.
1: Cherie DeVille. Ma è la ragazza rossa che fa Suits.
3: Non è lei.
5: Non penso che fai i tipi di film che guardi tu.
3: Ok. Ok.
0: Poi è stato bloccato tutto, quindi non l'ho più, non l'ho più
6: visto. Ma io ero qua già a cercare. No! Ho sentito una cosa tremenda. Polizia
1: postale.
6: Ugo, potevi,
0: Fatemi finire, cazzo. Quindi per un po' non l'ho vista, non ci siamo visti per un po'. Poi ho scoperto un sito dove ancora puoi entrare e c'era lei e mi sono emozionato e ho diventato duro.
1: Non è il tipo di reazione emotiva che cercavamo.
0: Mi sono emozionato,
6: esatto,
0: da vista.
2: È un'altra cosa.
5: Quella non è emozione.
3: No.
1: No, è un'emozione, non questa.
5: È il durello.
1: Esatto.
6: Quindi non è quello, Ugo, stavi dicendo.
2: No, no,
6: basta.
2: Nel senso che quella è stimolazione tipicamente sessuale, richiamo sessuale.
0: Vabbè. No, io mi ero emozionato perché era un po' che non la vedevo, era un mesetto che non la vedevo. Quando l'ho vista mi sono emozionato.
2: È un'emozione. L'emozione che dici tu, ok, quella è di carattere sessuale, però c'è anche un'emozione che ti può far pisciare sotto.
6: così.
2: Proprio per, sì,
5: anche la paura.
2: Perché è la paura, la nozione. E infatti, quella di aprire gli sfinteri e scaricare era una tipica situazione dell'uomo primitivo, che e anche negli mammiferi, per scappare dal predatore, cosa fai tu? Molli gli sfinteri, praticamente caghi, pisci, perché per la fuga sei più leggero e riesci a fare, diciamo, essere più veloce.
0: Comunque io mi sono emozionato anche per la paura, per la paura che bloccassero anche quel sito. Ah.
7: Ciao, che fai qui?
8: Sono venuta a dirti di seguire Pensavo Peggio su Facebook, Instagram
7: e TikTok.
8: Bravo, anche su TikTok. Ciao.
7: Ciao. Ma chi la conosce a questa?
0: Questa inizia subito la nuova DJ Axie P.I.O.

0: country.
1: Ecco.
2: Bella, dai, la nuova DJ Ax.
0: Con questo ritmo un po' country.
1: Sì, si è dato al country, secondo me, alla country dance.
2: Ci hanno messo un banjo.
0: Però non è malvagissimo.
2: No, dai. Una canzone per l'estate. A me piace ancora Italian Starter Park.
0: Sì. Però l'ultima canzone dell'estate che mi era rimasta impressa dei J-Ax era quella con Fedez, che non mi ricordo
2: senza
0: il titolo.
2: Senza pagare.
1: Bella.
0: No, non senza pagare. Quella che dice compriamo un esame all'università.
2: Vorrei ma non posso.
0: Vorrei ma non
1: bella.
0: Posso.
1: Bella. Bella.
0: Che,
1: no, aspetta, aspetta.
0: Che era proprio una canzone abbastanza sterile. Questa è un po' più carina.
1: Un po' più profonda. E a proposito di profondità e di sapere scoprire chi siamo davvero in un mondo che ormai non si capisce, non riusciamo mai a rivelare chi siamo davvero in questo mondo attraverso i social.
0: E lo facciamo di proposito.
1: E lo facciamo di proposito. Quali sono le abitudini inconsapevoli che dicono chi siamo davvero? Dalle scarpe che scegli al modo in cui scrivi le mail, alcune piccole abitudini possono raccontare molto della nostra personalità. Wow wow wow wow wow. Spesso sono i dettagli più semplici a rivelare qualcosa di noi, da quello che decidiamo di indossare a come scriviamo le mail. La nostra personalità si può manifestare in modi assai diversi. Cosa dicono le tue scarpe che indossi? Cosa dicono di te le tue scarpe? È stato... Infatti la larda, ci siamo tutti qua in spaccata con la...
0: Cosa dicono queste scarpe?
1: Non lo so,
3: io non lo commenterò.
2: Cazzo, io esatto. Anni fa portavo le scarpe di stivali.
1: Dal Luca alla Sino alla...
3: Non commenterò neanche questo.
1: Ugo, tu che scarpe hai?
2: No, sono bellissime, no, che cazzo, ho pagato una botta. Ah.
3: Non significa che tu le abbia pagate tanto, che siano bellissime.
2: Sono, esatto. Sono stupendi.
0: Che c'è contro
3: non il commenterò.
0: No, mo messo, mo
2: non ti piace?
3: Dai, no, no, dai, no.
2: Non ti piace
3: no,
2: la tua...
3: Non è un... Non è, no,
2: sono
3: non
2: eleganti.
3: È... Non commenterò.
0: Vabbè, io sono venuto vestito da lavoro.
1: Infatti è elegante, Ale.
2: Cioè, ti piace l'uovo con
4: questo? Questo è tipicamente australiano, sì.
1: È no, vero. È molto
4: simile. Gli australiani, come vanno a lavorare, vanno agli matrimoni.
1: Vero.
0: No, no, cazzo, se il muratore non venivo vestito da muratore.
4: Guarda, guarda che c'è gente che non si cambia. Per dire, le Aaron Williams infangate, se le mettono senza neanche pulirle, vanno ai matrimoni.
1: Sì, sì, sì. Il tuxedo non lo vedi ai matrimoni, beh.
2: Cioè, non ti piacciono gli stivali Sandra?
0: C'è Aria, ciao Aria!
1: Ciao
2: Aria,
1: fammi
2: salutare.
0: C'ho il coso rotto, devi venire qua te.
2: Vabbè dai, parla.
0: Saluta papà, ciao.
1: Quindi è stato fatto un sondaggio nel quale si chiedeva ai partecipanti di valutare delle persone sulla base delle loro scarpe. Secondo gli studi, le persone che indossano scarpe più comode sono più socievoli, vedi Ale, a posto, ho risolto l'enigma. E mentre quelle che indossano scarpe più scomode sono più calme, perché c'è talmente tanto dolore che
4: non si muovono.
1: Bravo, Ugo, ormai basta. Gli stivaletti al contrario, scusate, gli stivaletti al contrario possono essere indice di una personalità aggressiva.
0: Vedi, gli stivaletti, personalità aggressiva.
1: Cioè, non lo so, confutabile.
0: Tu c'hai gli stivaletti?
1: No, vabbè, sì, c'ho le Dr. Martens che sono un po' aggressive, ma proprio d'aggressivo c'ho poco. Anche...
0: Diciamo che è parte dell'outfit.
2: Non lo so. Cazzo, io gli stivaletti, io.
0: Sei una persona aggressiva.
1: Siamo aggressivi.
0: Ma tu sei molto aggressivo.
2: Ma no, io invece cazzo miei più possibile.
0: Ma no, no, infatti... ma anche nel modo di porti, c'hai una personalità molto...
1: Irrompe, no, ah,

0: Usare spesso parole, la giornata è stata lunga, come io e me nell'oggetto delle mail è vista come cosa un po' vanitosa e che dà sicurezza, che dice della persona è eccessivamente sicuro di sé. Quindi usare appunto questi due pronomi, evitiamolo. Invece controllare in modo meticoloso le email per verificare che siano scritte correttamente è sintomo di perfezionismo.
1: E se uno fa entrambi?
0: Non posso dirlo, lo posso dire.
1: Cioè sono vanitoso.
0: Ah, posso dire le parolacce.
1: Sono vanitoso, sicuro di me, perfezionista.
0: Un cacazzo.
2: Ero pronta.
3: Io scrivo l'email e poi chiamo una delle segretarie alla reception. Dico, mi viene a scrivere in inglese.
2: Pessimo.
1: Sai che io in realtà se la mail la devo fare pacata ed elegante, uso sempre il we. Perché rappresenta la compagnia. Se invece mi caghi il cazzo anche nell'ambito professionale, uso la prima persona, quindi I o me. Nel senso, se c'ho qualcosa con te, faccio capire che so io che ce l'ho con te e non è la compagnia per cui lavoro.
0: Bello.
2: Giusto.
0: Bello, ti assumi le tue responsabilità.
3: Come fanno i leader?
0: Bello.
3: Adesso diciamo e poi lo fanno loro.
0: Invece, vediamo il tuo carattere a tavola. Chi mangia rapidamente, spesso è anche più ambizioso di chi lo fa lentamente. Tu mangi rapidamente?
1: Velocissimo.
0: Anch'io.
2: Che brutta storia.
0: Ugo, cosa succede a chi mangia rapidamente?
2: Non digerisce, di come esperienza.
4: La digestione è rallentata.
0: Sì, è tanta.
4: Occorre masticare ogni bolo almeno 10 volte.
1: Io se arrivo alla quinta mi annoio, penso.
2: Ma io alla quinta insomma manco come
0: perché sei ambizioso, così
1: sono
0: dice
1: ambizioso,
0: la ricerca.
1: Sì, sì.
0: Invece la tendenza a sperimentare sapori nuovi differenzia chi è più avventuroso e curioso da chi invece ha una personalità più ansiosa. Quindi te capì? Ci ha lasciato tutti un po' perplessi questa, anche perché mangiare lentamente quando hai tempo, però.
3: Esatto. Però dicono che sai come una persona fa è a letto da come mangia. Okay. Io ho avuto anche l'eccezione che conferma la regola, perché ho visto persone che mangiano veramente, sai, così i gomiti non appoggiati al
4: tavolo. Sì, con i due libri sotto,
3: E poi ha detto
1: un proione.
3: Però vabbè. Che dicono che sai come una persona è a letto anche da come mangia. Non so, confermate.
1: Io e te abbiamo mangiato insieme, no? No, ma è vero.
0: No.
1: Anzi, c'era anche Ugo. Siamo fatti anche una bella puttanesca a mezzanotte di mercoledì.
4: Però io non me la son fatta. L'avete mangiata voi?
1: Vabbè, tu l'hai preparata.
4: Però non l'ho mangiata.
1: Va bene, però nel senso, io mangio veloce. Però non lo so, non mi sembra una persona ambiziosa.
2: Come no?
1: Definisci ambizioso.
2: Dillo. Persona che vuole qualcosa e sa cosa vuole e cerca di raggiungerla, obiettivi.
1: Ok, allora sì, ma nel senso che cazzo c'entra col magna veloce? Io magno veloce perché secondo me magna è...
3: Aggiunge tempo.
4: No, perché non vuoi sottrarre tempo per una cosa fisiologica, per le altre cose che fai, che spesso probabilmente è il lavoro, oppure diciamo le interazioni sociali.
1: È perché non mi piace parlare con la bocca piena, quindi appena magno...
4: Sì, ma il problema è che ti rovini la digestione, perché se tu butti giù dei bolli diciamo abbastanza voluminosi, dopo diciamo sottoponi lo stomaco e tutti gli enzimi digestivi un extra lavoro, perché ricordati,
3: infatti,
4: che
3: si fa mezz'oretta, lui
4: devono essere assorbite a livello intestinale delle molecole, quindi tu più i pezzi li fai piccoli più ti avvicini allo standard della molecola, quindi devi mangiare tanto.
3: Io mangio di gusto.
1: Da domani omogenizzati. Ma io dipende, nel senso, se andiamo fuori e spendo $200 per una bistecca, ovvio, non è che la divoro come un cane.
2: Ah no?
1: Però no.
2: Ah, io sì.
1: Però se stiamo fra amici e stiamo a fare una spaghettata, ma magno perché stiamo in compagnia e magno.
2: Vorrei fare una domanda però, secondo me quello che dicevi tu prima, cioè nel senso, si capisce una persona in base a come mangia, ma secondo me questo è collegato anche altro, cioè tu come guidi?
0: Brava.
2: In modo frenetico?
1: No.
2: Ok.
1: No. Assolutamente no.
2: Ma hai smontato la teoria, già.
1: Io se il limite è 60 vado a 58.
0: E sei ambizioso.
2: Qua si parla di molte, magari sei sempre

0: semplicemente una persona che non vuole pagarle è diverso.
1: Io,
0: no,
1: io mi rompo le palle a guidare.
2: Io ho la macchina che se vado a 61 comincia a suonare e cagar cazzo. Perciò...
0: Ma non andresti a quella velocità, quindi potessi.
2: In passato non andavo, non rispettavo i limiti.
0: Quindi confermi il fatto che se mangi veloce allo stesso tempo. Sì, perché quando tu sei abituato ad avere un ritmo nella vita in generale, lo mantieni per tutto. Questo perlomeno rispecchia me, cioè io mangio veloce, parlo veloce, guido veloce, cammino veloce, faccio tutto a quel ritmo.
3: Sono veloce, nella scarpa il piede cuoce, è una canzone degli Schiantos.
1: Io cammino veloce, bella. Mangio di
2: sì,
1: gusto.
2: Sì, tu cammini veramente veloce.
1: Mangio di bella, gusto, tutta... guido, non ho voglia di guidare, sono scazzatissimo.
2: Cammina, dipende dove sto. Se sto dentro al supermercato e devo fare spesa, cammino veloce perché voglio fare veloce, non voglio stare là. Se sto dentro a un parco, ma io poi se faccio due passi e mi fermo, un passo e mi fermo. Cioè, tutto il contesto.
1: Vabbè.
0: Qua c'è
2: hai descritto
0: commento...
2: il mio cane.
0: Ci sono commenti live dove dicono: Gioia, se il limite è 50, va a 2,50.
4: Bellissimo! Ah,
1: bravo, bravo.
4: Belli sti commenti.
1: So, guys, they're asking us to do the promo.
3: Why?
2: What do you mean, why? We work here now.
3: What do we say?
2: What do we say? We don't even know what we're doing here.
1: The only thing we can say is every Wednesday night
3: from 8:30 to 10:30.
1: Pensavo peggio!
2: Don't listen to us.
5: Me ne vado.
6: Disgraziata, da dove vai?
5: No, me ne vado.
6: Vieni proprio qua, disgraziata.
5: No,
6: vieni qua, disgraziata.
5: Non voglio venire.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite, non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassati, un bel respiro.
1: No, non riesco.
2: Vieni qua, dai.
3: E Samuel J e Serena Brancale con Disgraziate.
4: Ma è stato un riferimento voluto al grandissimo attore pugliese Lino Banfi.
5: No, non è ancora morto.
4: Ma che vuol dire?
6: Vabbè, uno, fa
4: uno può fare degli omaggi anche a chi non è morto
6: in vita.
4: Comunque sia, Disgraziate. Qualcuno diceva: se il limite è 50, gioia va a 2,50. Allora, devo dire, piccola parentesi. Io già abitavo a Perugia, mio cugino D'Anzio viene a Perugia, andiamo a Mirabilandia.
6: Quindi in Emilia Romagna.
4: In Emilia Romagna. Perugia Mirabilandia, 2 ore e mezza, 2 ore e 40.
6: Okay.
4: Un'ora e un quarto ero là.
1: Giusto.
4: Un'ora e un quarto, 180 fissi sull'autostrada. Che non è manco autostrada, è la superstrada, la E45.
6: Urca, audace, ambiziosa.
4: La cosa bellissima è che mi è esploso un piccione sullo specchietto. Io non ho visto che era un piccione, ok?
1: Era parte.
4: A una certa sentivo la botta. Vediamo una spruzzata di sangue sul parabrezza.
6: Vabbè, splatter questo.
4: E mi era scomparso
1: lo specchietto
4: di destra. Io stavo qui, ovviamente, sulla parte sinistra. Mi giro, vedo il sangue a destra.
6: Madonna,
4: non vedo lo specchietto.
6: Mia.
4: Mi sono fermato e ho detto: porco Dio, ma.
1: No!
4: Porco zio, ho ammazzato qualcuno. E se fermiamo alla prima e vado a vedere che al posto dello specchietto ci stanno le penne. E da lì avevamo capito che era un piccione.
5: Era un uccello.
6: Un erone.
4: Vabbè,
6: qualche
4: non era il penname grigio
6: una
4: tipico di uccello urbano.
5: Era grigio, allora era un uccello vecchio.
4: Un uccello vecchio.
6: Ecco, grazie.
4: Però insomma, da lì ho pensato: vabbè, magari andiamo più piano, perché se invece del piccione era un cane, mi sfornavo la macchina. Se invece di un cane era un bambino, andavo in galera.
6: Un canguro?
1: Ma non volano.
4: Non ci sono i canguri.
5: No, il canguro sulle 45 è difficile.
4: Molto molto rari.
7: Sai che in Italia c'è una cosa, in Italia voi mani a carciofo, il cazzo ce ne ve ne frega voi. In Italia un mio amico si era comprato la Stelvio con quello col motore Ferrari e abbiamo fatto Torino Milano. Casello, sono 125 km. Ci siamo dovuti fermare prima l'autogrill, altrimenti c'è il tutor che ti fa la multa.
6: Sì.
7: Perché fai il conteggio, velocità uguale spazio frattempo. Però io ho fatto il video e andavamo a due. C'è stato un pezzo prima della curva di Novara S e andavamo a 2,40. Ho fatto il video e l'ho postato. Quando sono tornato in Australia, il GM di dove lavoravo io ha detto: per favore, non postare quelle cose.
4: Dall'Australia da noi.
6: Traducici GM, scusa l'ignoranza.
7: General Manager. No, perché noi avevamo firmato quando entravamo, che sai, su Facebook non puoi. Sui social, non su Facebook,
6: diciamo
7: su tutti i social non può. Cioè, se ti fai una foto nuda, quelle può anche darti problemi al lavoro.
5: Che perseguibile.
7: Al lavoro?
1: Certo.
7: Invece dalla legge, non c'è nessuna legge.
5: È un'evidenza che stai facendo qualcosa,
1: esatto,
5: che
4: ma
5: su un
4: altro paese. In un altro paese, però.
5: Che può essere.
4: Era in Italia.
6: È la giurisdizione italiana.
5: Lo so, però ci sono certe cose che vengono perseguite anche se non le hai commesse nel. Diciamo in quel paese dove normalmente vengono perseguite.
7: Non mi ha fatto un cazziatone, mi ha detto
5: sì,
7: solo
5: sì, sì, però
6: stai attento.
5: Potrebbero trovare delle storie.
1: È
5: adesso,
1: comunque
5: se tu,
1: un'infrazione della legge.
5: Se tu fossi stato un politico,
4: non ti facevano niente.
5: Ti avrebbero creato dei problemi.
6: Però il politico con
5: perché il politico può apparire sempre bello, buono e bravo, e poi comunque commette delle puttanate anche se all'estero, non va bene. Per quale motivo? Quegli australiani che vanno in Thailandia e vanno con i bambini vengono perseguiti qui. Per quale motivo?
4: Ah, perché si espongono davanti a dei minori che risiedono in Australia.
7: Coglione,
5: ma è che è reato, ragazzi, la pedofilia è tutto lì.
7: Coglione, io
5: se ce la commetti qui, lo commetti.
6: Ci sono dei reati sicuramente.
5: Lì è perseguibile il discorso.
7: Se non mi fanno parlare, io devo entrare sempre nello stesso modo. Stupido io che l'ho postato. Comunque, riferendo a quello che stavo parlando, le frasi che portano alla fine di un rapporto.
6: Cazzo.
7: Perché finisce una relazione? Spesso diamo la colpa ai litigi e alle grandi parole, ma molte volte sono le frasi che pronunciamo più spesso, bravo, quelle alle quali finiamo per abituarci e a causare le fratture più profonde. Come dice Roberta Vice, no, Vice, riporta uno studio di Psychology Today, secondo cui ci sono alcune frasi a cui bisogna prestare maggiore attenzione nella vita di coppia. La prima è: sei troppo sensibile. Quando una reazione emotiva di uno dei due viene definita eccessiva e diventa il problema, chi subisce tende a sentirsi giudicato e a chiudersi di conseguenza.
6: Vero. Assolutamente, stai sminuendo la mia reazione a qualcosa. Non è detto che se tu non abbia quella reazione io debba essere per forza più emotiva.
7: Qui non stai, dicono come sei drammatico.
4: Yeah, drama queen.
7: Cioè, la drama queen. Sto bene, una delle altre frasi che possono dare alla separazione. Quando questo silenzio diventa reciproco, cioè quando uno ti chiede sto bene o ed è reciproca la cosa, non vi dite la paura di dimostrare i vostri propri sentimenti, si arriva a un punto di rottura invalicabile, cioè in poche parole non parlate più, non c'è più dialogo.
6: Secondo me tutte queste cose vengono sempre e comunque legate dalla questione comunicazione. Cioè, nel momento in cui non riesci a comunicare con il tuo partner, perché dire sto bene significa che hai paura di dire veramente quello che senti, quindi significa che non hai una comunicazione buona.
4: Piccola parentesi, io in realtà lo sto bene, lo uso in modo diverso. Nel senso, se io ho problemi al lavoro e mi ragazza mi vede che sono scazzato e dice che c'hai, io gli dico niente, va tutto bene, perché tanto so che tu non avresti un input utile per risolvere quel problema che io ho. Perciò è inutile che questo bagaglio emotivo venga distribuito su di te, se tanto tu non puoi portare beneficio e potrebbe soltanto farti male.
7: Sì, forse c'è una piccola differenza. Inizioso. Per esempio, io se ho i cazzi al lavoro, quando vado a casa mi sfogo con la mia compagna, Quello che succedeva, mi è successo che a volte la mia chi aveva fiato, la mia compagna, mia ex compagna, aveva cazzi al lavoro, si sfogava su di me, non con me.
6: Aspetta, c'è differenza tra la valvola di sfogo e la spalla. Cioè, io se mi sfogo con te è perché magari cerco un sostegno da te. Se mi sfogo e mi arrabbio con te quando tu in realtà non sei il problema, allora è differente. Magari tu invece volevi supporto, lei invece voleva semplicemente scaricare frustrazione, esatto.
5: Beh, per quello ci sono le sedie, le spacchi e per terra sei a posto.
7: Infatti mi sa che hanno aperto anche qua in Adelaide, c'è anche a Torino
4: Crash Room.
7: Cioè tu vai là e ti spacchi tutto quello che...
4: Ci sono stato, gagliardissimo.
1: Quando andiamo?
4: Quando torni?
1: No.
4: Che vuoi, amore mio, stai a partire. Ci stanno, è bellissimo, ti danno gli occhialetti
5: safety. Ti scheggia?
7: I PPE.
4: I guanti antitaglio, se vuoi anche il caschetto, se no ti fanno firmare la liberatoria. Entri su una stanza, è pieno di vasi, piatti, televisori e tu c'hai la mazza da baseball. Mi sono divertito come un cretino.
7: Ti puoi fare male però,
4: Se puoi fare male, ma ti fanno firmare la liberatoria, che se ti fai male sono cazzi tuoi.
1: Vedi,
4: Chiara dice che ci stanno pure a Roma, te ci porta lei.
6: Stella mia, appena arrivo andiamo a spacca tutto.
7: E per ultimo è, vabbè, in inglese, in italiano forse non ha senso, qualunque cosa, whatever.
4: C'è.
7: Concludere whatever una conversazione con questa frase è il miglior modo per porre fine a qualsiasi dibattito. Da chi la subisce viene interpretata come una mancanza di interesse. Sì, quando dici qua è whatever, in italiano come sarebbe?
6: Quello che te pare.
4: Come le pare?
6: Sai qual è la cosa più brutta? Lo dico da donna. Quando esci con una persona e magari gli chiedi che cosa facciamo, va bene tutto, quello che vuoi, quello che ti pare.
4: Sì, vedi, se io
1: come Ale.
4: No, lei lo diceva da donna, quindi io ascoltavo la donna.
6: Bravo.
4: Però se io ti dico che vuoi andare a fare stasera, andiamo a mangiare qualcosa, vabbè, dove te pare, ti dico vabbè, va a mangiare te, io vado da un'altra parte.
7: Oh. No, aspetta, io ti
1: che
7: porto.
1: Cosa ti deve
7: no,
1: dire no, whatever, però, whatever.
4: Ma no, ma se ti dico andiamo fuori a cena, che te va? Non mi di whatever, perché ti dico vabbè, allora va a mangiare da solo.
7: Il wherever era riferito a mentre state
4: ambizioso.
7: Mentre state discutendo di qualcosa.
6: Cioè, no, aspetta, allora non ho capito.
7: Stiamo, sì, sì, sì. Stiamo discutendo di qualcosa, stiamo, non lit- sì, stiamo litigando, stiamo discutendo. Uh-huh. E,
4: è tipo quando dici, dici fa come
7: va,
4: ti pare, va.
7: Vabbè, c'hai ragione tu.
6: Ok, e no, no, avevo completamente confuso.
0: Veramente non ha, cioè ti dice no, qualsiasi cosa, ma te lo dice con davvero, può essere una pizza, può essere
4: un altro. Ma lo capisci dal tono, lo capisci dal tono.
7: Però ci sono le donne più furbe, Ale. Invece dirti fai quello che ti pare, quando tu gli dici cosa vuoi mangiare stasera, loro ti dicono quello che mangi tu, amore. Che sarebbe addolcire la pillola a quello che hai detto tu.
4: Però aspetta, quello che mangio io, se io quella sera mi faccio una magnata di, non so,
6: Caparella?
4: Di petali di rosa, che tu come fai? Ho comprato la macchina con i sedili riscaldati apposta, così mi riscaldo la cena.
6: Ok, passiamo oltre, ragazzi.
8: Il nostro direttore passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.

0: Avevamo ancora un sacco di notizie questa sera, ma veramente si è fatto, ci siamo prolungati, mancano 6 minuti e...
1: È colpa del piccione,
0: come al solito mi fate andare a casa tardi.
2: Ci salutiamo?
0: Ci salutiamo. Allora, intanto salutiamo Gioia. Gioia, grazie per aver fatto parte di Pensavo Peggio e per questa amicizia, anche se è durata pochissimo. Speriamo in un tuo ritorno.
2: Speriamo nel matrimonio, speriamo di rivederci.
0: Speriamo in un tuo ritorno.
2: Sì,
0: qui.
2: Dai, sì, sì, sì. Dai. Se fosse mi collego da Roma, ragazzi, mi collego in live.
3: Però il numero è 821
1: è una di quelle interurbane che costa pochissimo.
4: Sì.
1: Tu falla tanto dal telefono di casa di nonna, poi sì. Che te frega, vanno di sì, ma te pare mi nonna chiama in Australia, ma che stai di... Però comunque sia, sì, sì, torna per forza, ma fatti gli affari tuoi, torna per forza.
4: È sempre chiaro.
1: Non può tornare, può tornare.
4: Non può non tornare.
1: Ah, non può non tornare qua. Ma lei dice qua in Australia. Noi diciamo qua in Australia. Deve tornare qua.
4: Perché sì. Ma lei dice lo stesso. Lei dice non può non tornare.
1: Ah, vabbè.
0: Hai trovato l'amore.
4: Ma no, è una delle mie migliori amiche.
0: Cazzo, sono io che chiedo, non vedo niente.
1: Ah, torna da noi, ok, va bene. So io che sono incoglionito.
4: Poi da noi, dai, un po'.
0: Torna da noi.
1: Sì, sì, famo un po' e un po', sei un mesi po per un po'. Un po' come i figli dei divorziati, capito?
0: Va bene, comunque grazie per essere...
2: Grazie a voi.
0: Abbiamo fatto un bel acquisto e l'abbiamo perso subito.
2: Mi hai perso per ora, adesso andate in vacanza, 4 settimane, poi vediamo.
1: Magari tu torni a agosto... E te la ritrovi a Dubai allo stesso scalo. Perché tu fai Malpensa, lei fa Roma, Dubai e poi tac.
4: Matrimonio.
0: No, mi fermo a Doha io.
1: Vabbè, quindi se vuoi tornare a prendi la Qatar.
2: Stavo la stessa cosa.
1: Torna con la Qatar.
0: Fermo un giorno a Doha.
1: E vabbè, mettetevi d'accordo.
2: Dai, sta diventando.
4: Niente, io e Ugo rimaniamo qua.
0: Sì,
4: tu
0: e questa
4: rimani qua da Adelaide.
0: È veramente la mia preoccupazione. Perché Alessandro va via e voi iniziate a parlare una lingua che io non capisco.
3: Vabbè ascolta. C'è sempre Francesco, che può imparare.
4: Esatto.
0: No, Francesco va in Italia.
1: È già andato.
4: Ah. Niente, Ugo, io e te. Basta.
1: Devi essere sicuro del fatto. Devi essere sicuro del fatto che l'8 di luglio c'hai pure Roberta qua. Perché devi equilibrare in un certo modo.
4: Sì,
1: no?
3: L'8 di luglio.
1: Eh sì, perché io martedì 7 parto e mercoledì 8 la fate senza di me.
0: Roberta,
1: perciò,
0: ti prego.
1: Ci deve essere Roberta.
3: C'è l'integrazione di Roberta, ma deve impegnarci molto.
4: Quel livello altino, ragazzi.
1: Potresti chiedere a Michelino. Michelino è napoletano, deve venire.
0: Vuoi ringraziare tu questa sera? Sono stanco io, cazzo.
1: Ma io vi ringrazio tutti, vi ringrazio sempre, vi ringrazio proprio con il cuore in mano, ma da tutti quelli che ci guardano su Facebook, quelli che ci guardano su TikTok, che ci hanno guardato su Instagram e quelli che ci ascoltano oggi, come sempre, su 5EBI 103.1 FM o sull'app EBI Radio, 5EBI Radio.
0: Ringraziamo dal pizzavendolo.
1: Dal pizzavendolo 34 Vry Street, Ferryden Park.
2: Station sponsor.
0: E l'appuntamento con Pensavo Peggio
1: torna sempre mercoledì prossimo dalle 8.30 alle 10.30 o in Italia dalle 1 alle 3.
0: Da Joyce,
1: Alessandro,
2: Gioia,
3: Ugo,
4: Fede.
0: Ci sentiamo in radio.
4: Ci vediamo in giro.
0: Ciao, ciao, Gioia. Ciao, grazie. Ciao a tutti, alla prossima.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license, specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages and backgrounds, with programs that inform, educate and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
11: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
13: Ciao ragazzi, ciao!
14: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
15: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
16: Molte persone fanno affidamento sui farmaci per restare in salute. Se hai una tessera di agevolazione governativa e una prescrizione nell'ambito del Pharmaceutical Benefits Scheme, conosciuto anche come PBS, pagherai al massimo $7.70 per i tuoi farmaci. Se hai una tessera Medicare puoi comunque risparmiare. Il costo massimo di una prescrizione è sceso da $31.60 a $25. Quando hai bisogno di medicine ogni mese, anche piccoli risparmi possono fare una grande differenza per la tua salute. Per saperne di più, visita health.gov.au/cheapermedicines. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.
17: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
18: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
19: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
18: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
20: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
21: Station sponsor.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...